0: Bun noi?
1: Amule, amule, amule,
0: quel fignani la ken, ken tu vigna c'hai qua,
1: per la vigna c'hai qua noi, per la vigna c'hai qua noi.